0: di rock na bitu.
1: Mendocino, Mendocino, vorrei un gelade in anno io. E